sus rosti facili di un sopravvia sale da stare robo da vostro sopravvia Sous-titrage Société Radio-Canada.

Enti ne yan ni so be frobi no bi so frobi no bi so frobi no bi so frobi. Di yan nyina ya kan bom. Na etimi abom pae. Your friend in corporate prayer. Na nuno e gura di tie di papa.